0: bene decutar colorino am lo grup Cucagno.
1: Odissia, Bobby Munde, tena bouffière et relâche en mano che vè.